0: madamo.
1: Oui.
0: Ça va tout quoi?
1: Ramisinino qui?
0: Misa kolankamno sarekfo.
1: Zegny.
0: Zama na pitiavana no asa manakory.

da ganzi natura nern zu finito volumburna li rainti fidanita jam tamp den ruita ba mi sai vui le nuf nuf ne dalla dalla gamba razza urcanze ba nafsaf anani ani laudin rauna sanctore di redi avu guisa.

gata in si lu terreni. Si anda della ziri sari su un buvu kinitani. Banuda canzi natura ne arn zu finito vulumburna. Ira in tichidanita, yan tamp den ruita. Amizai hui le nuf nuf ne dala dala ngamba ratza urkanzel. Banaf saf ananiani laondin rauna. Sanctore di redi avuku

Gli asini funi, che si laftano di zinaini, anirini fenui pita, vanan vuahari manutubu. La lana va vatvas, che fut casu, vunicasu, lucasai nuruanas fanzia.